0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Buenos días, ¿listo para un domingo espectacular? Quédate con nosotros para empezar el día de la mejor manera.